0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso ticci, ravagomo colo, ucci palas adio.

fatta, io malagna, sì, malagna, e io non fare un po' sul posto all'edan. Ma però sta zitto io che andrò a casa, voglio fare e tomorò tua fatta, io malagna, sì, malagna, e io non fare un po' sul posto all'edan.